0: qua culeta, qua matendo, ma uazo, na zabiti viache, via casi i ja u missionari ja ecclesia. Qua quancia mioio ja a Cristo, ili wa isci na cutangase engili mungia ja ecclesia cattolica. Tutti e mi moioni muetu na chelini uetu neno lile. Lengo la sedam, lengo l'animazione missionaire, nicu sai dia ascofu. Nama padre catica parrocchia, tutta sui molia gnuma, ili casi au missionari, la cuta in gaza per ingema, i fanike mungia ya u queli. Mi veniva pendo sana in orire la chinande, uquenene di ucusema, uqueli, qua kawaida ya haki, qua eshima, qua bizuri, qua usuri, qua sababu, viote, binambatana katika neno lile, ya kufanya viote qua moyo wa Yesu Kristu. Ulize watoto wenu wakati unaenda mamisa. Muliendo kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa, mulipata nini? Na nini wa Kristo wanisikiliza siku ya leo? Mbele ya kuenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa ili ya kusimulia na watu unakutana nayo? Ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nime ona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kim sawa zawadi ya Mungu katika misa. Nimeona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya, waimbaji waingia katika kimya. Kimya kabambi, kimya popote ndani ya kanisa, kwa sababu kila Mkristo alipokea mwili wake wa Kristo, anapashwa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo, ili Mungu anipokee sawa mwana wake? Na katika misa, nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu, ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa wana mwana wa Mungu Baba, sawa mufuasi wa Kristo ya kweli, sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa utume ya kuwa kohani sawa Yesu, nabii sawa Yesu, na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushangaa, ni kusaidia sawa katika mkusanyo ya parokia mara nyingi tunasikia, sawa macho ya askofu au ndani ya parokia macho ya paroko ya kuangalia matendo yote ya diosezi na ya parokia, maneno yote ya diosezi na ya parokia, na kufahamu kama vyote vifanyike munjia ya enjili, munjia ya imani, munjia ya matumaini, munjia ya mapendo. Kwa sababu kitu tuseme kwa mfano, nimeisha kusikia maneno juu ya Croix Rouge. Casia Croix Rouge. Mara qua mara ni visuri sana coco saidia. Lakini, kama mutu, haifanyi matendo lile la Croix Rouge na imani kwa Gesù Cristo, nitendo la dunia. Quelli a tal età, a fiacchi dogo comutu, a tal età, ma fondisci chi dogo, a tal età o convoleo chi dogo, la chini a quell'età o covo. Questo va o covo, una tocca tu qua i mani. Aico i mani, andani a moglio va in baggi, uimbo yao, uimbo ya bure, nimbo in afanica, savo quale bistro yatora. Negliale, va tu michi altari, manavan, canzonzuri, yao, uimbo ya bure, nimbo in afanica, savo quale bistro yatora. Negliale, va tu michi altari, manavan, canzonzuri, occupagna mi ceso, catica canissa, hai come fa, ni casi a bure, a samara guamara, ni casi a scetani, cosa babu, vanassa ambua, i mani o a Cristo, vangependo, coendo a canissani, quacusali, na cusichia, neno la buona. I ni chito chi cuva, a sa walimo, vami ni quadral, vacati guamisse e avatotto, tatto, vanafica cufagna sala, Iava Cristo, vagita riscia visuri sana, vanafica na cartassi iau, na malisoma ni quadral, vacati guamisse e avatotto, tatto, vanafica cufagna sala, Iava Cristo, vagita riscia visuri sana, vanafica na cartassi iau, na malisoma, la sema vane nomenghi a bure. Ni, casi a chi pagani. Iedo li sema, wakasema mane nomenghi sawa wana carisha visuri sana. Vanafica na cartassi yao, na malisoma, la sema vane nomenghi a bure. Ni, casi a chi pagani. Iedo li sema, wakasema mane nomenghi sawa wana. Pole. Si si vuote, tu rudi qua cufagna viote, quangia ya quanza tu li poche a sao per un te cattivo maragninga na sema cattica ma somo yake ma andico yake mo con buche ma nenno ni li ho affondisho tango zamani tango muanzo ni mu fatte ma nenno yale qua se bavo maragninghi sissi tu andare che tu endange yangi a quelli ma Cristo ma pensi mu e macho giù ma i co fuata nenno lile ili sissi chi la moja chi la mumoggia, chi la sico, chi la vaccati, tu fate Gesù Cristo, na achili, na moio, na nguvo zedu zote, ili ino ene cane, kama ni watu ai mani, iamo appendo, iamo tumaini. Mungo o barichi, muende lee, cua masciaidi va Gesù Cristo, catica mai sciaieto. Tutta sicilizzana, tutta onana, tutta sicilizza, giù mi giaio, quasai, axanti sana, qua cutusicisa sicco ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Communiqué, nous portons à la connaissance de tous les animateurs et partenaires de la Radio Moto Butembo Beni que demain, mercredi 27 mai 2026, l'hôpital général de Moussinéné célèbre ce jubilé des diamants. À l'occasion, une messe sera dite à Moussinéné par Monseigneur l'évêque diocèse de Boutembo-Béni de 9h à 12h. Elle sera retransmise en direct sur nos antennes. À conséquence, toutes les émissions prévues dans cet intervalle ne seront pas diffusées. Les émissions reprennent leur cours normal après la messe, soit après-midi. C'est les communiques fraîche collaboration. Signé Philippe Makomera. Nikutaka watangazia gisi kesho hakuna wakati ya 9h mpaka 12h vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, vipindi ambayo utafata ama yale ambayo utafata